0: 10:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Gentili ascoltatori, un cordiale buongiorno da Radio Fiume, con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con le notizie locali. Dopo il caos provocato dai raduni automobilistici non autorizzati tra Fiume e l'isola di Veglia, la polizia ha annunciato una stretta sulle corse illegali. La partecipazione, l'organizzazione o la promozione di gare senza autorizzazione diventeranno una specifica violazione del codice della strada, con multe fino a 2.650 euro, 6 mesi di sospensione della patente e 6 punti negativi.
0: La decisione arriva dopo alcuni giorni particolarmente movimentati nel Quarnero, segnati da grandi raduni di automobilisti, blocchi del traffico, code chilometriche da Veglia a Pecine e Val Scurigne, sgommate, turbamento dell'ordine pubblico e manovre pericolose. La questura della regione litorale neomontana vuole intervenire su un fenomeno che finora non era previsto come infrazione specifica.
1: E la polizia ha tracciato il bilancio ufficiale del caos in strada tra Veglia e Fiume nella notte tra sabato e domenica scorsi, stimata la partecipazione di circa 1.500 veicoli, in gran parte con targa straniera, ben 365 le infrazioni totali contestate per violazione del codice della strada e norme di convivenza civile.
0: 43 i veicoli messi al bando della circolazione e mandati d'urgenza in revisione.

0: la firma di un contratto da oltre 11 milioni di euro per la ricostruzione del porto locale, in arrivo circa 100 nuovi ormeggi e la riqualificazione delle infrastrutture d'accesso.
1: L'accordo sarà siglato dal direttore dell'autorità portuale Nenad Debelic e dall'impresa esecutrice dei lavori GP Kirk e BSK Commerce in presenza del ministro del mare Oleg Butkovic.
0: Proseguiamo con lo sport calcio. Nella quarta giornata di Serie A il Napoli batte il Bologna per 1-0, mentre il Sassuolo supera la Juventus per 3-2. In vetta alla classifica Lazio a quota 10 punti, inseguita a distanza di una sola lunghezza da Roma e Inter.
1: Intanto stasera sono in programma tre posticipi, Como-Parma e Torino-Roma alle 18.30, chiude Inter-Udinese alle 20.45. Aggiungiamo che nella classifica della prima Lega croata, dopo le sfide del fine settimana, il Rijeka è quinto a quota 11, primo Hajduk con 16 punti, seguito dall'Osijek con 15.
0: Ed ora spazio al meteo. Alle 10 a Fiume registrati 22 gradi, dopo una minima notturna di 19. Umidità relativa al 58% con alta pressione atmosferica.
1: Sul Quarnero cielo parzialmente soleggiato con possibili piogge rovesci isolati, venti deboli da nord-ovest in virata a bora della serata e in rinforzo nella notte. Mare poco mosso, temperature massime tra 25 e 29 gradi lungo la costa e tra 20 e 24 nel Gorski Kotar.
0: Terminiamo con l'almanacco del giorno. È lunedì 14 settembre. A Fiume il sole è sorto alle 6.39 e tramonterà alle 19.15.
1: Oggi ricorre la giornata mondiale dei primi soccorritori, dedicata a chi interviene tempestivamente nelle emergenze per salvare vite umane.
0: L'aforisma del giorno cita: non contare i giorni, fa che i giorni contino.
1: Per il momento è tutto, prossimo appuntamento il notiziario delle 12.30. Sometimes the world is a valley of

0: giocata di Clarence Seedorf.
1: Prova il tiro in rete! Mirko Vucinic!
2: 3-1 Inter!
3: Basta regolare! Tutto solo Pato, attenzione, toccato la dietro!

0: 12:30.
1: Radio Fiume. Notiziario. Buon pomeriggio da Radio Fiume. Dopo la tragica aggressione all'Istituto di Elettrotecnica di Zagabria, dove venerdì scorso un alunno ha ferito con un oggetto tagliente un suo compagno e un'addetta alle pulizie, stamane davanti alla scuola si è svolta una manifestazione di protesta promossa dall'associazione I Genitori per i Bambini.
0: Tra le proposte avanzate dall'associazione allo Stato e alle istituzioni competenti, la prima richiesta prevede di autorizzare il personale operativo a controllare gli alunni e i loro effetti personali all'ingresso degli edifici scolastici. La seconda riguarda una modifica della legge per abbassare da 14 a 12 anni l'età minima per la responsabilità penale dei minori.
1: E infine la terza proposta punta a introdurre sanzioni più severe nei confronti dei genitori i cui figli si rendano responsabili di episodi di violenza. L'obiettivo è rafforzare la responsabilità delle famiglie.
0: Intanto le due vittime dell'attacco sono in condizioni stabili ma restano ricoverate in terapia intensiva. Lo studente responsabile dell'aggressione si trova invece in custodia cautelare.
1: Bisogno di sicurezza questa volta dalle strade, stretta della polizia sulle corse automobilistiche illegali dopo il caos provocato nel fine settimana dai raduni non autorizzati tra Fiume e Veglia. Partecipare, organizzare o promuovere gare senza autorizzazione diventerà una specifica violazione del codice della strada con multe fino a 2.650 euro, 6 mesi di sospensione della patente e 6 punti negativi.
0: Il provvedimento arriva dopo una notte di disagi e manovre pericolose sulle strade del Quarnero. Secondo la polizia, ai raduni hanno partecipato circa 1.500 veicoli, in gran parte con targa straniera. Contestate complessivamente 365 infrazioni, mentre 43 mezzi sono stati ritirati dalla circolazione e inviati alla revisione tecnica. Danneggiate anche 2 auto della polizia. In corso gli accertamenti per individuare i responsabili.
1: Dura anche la reazione della sindaca di Fiume Iva Rincic e dello zuppano Ivica Lukanovic, che oltre ai raduni illegali hanno contestato i tempi e le modalità dell'intervento della polizia. La Rincic ha annunciato che la città chiederà alla questura litoraneo-montana una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto e le ragioni per cui non sono state adottate preventivamente misure più efficaci.
0: Il problema non si è limitato alla rotatoria di Valscurigne. La situazione si è sviluppata in più parti della città, con guida pericolosa e utilizzo di materiale pirotecnico. L'evento non è stato un semplice incontro tra appassionati di automobili, ma una grave messa in pericolo della sicurezza dei cittadini e dei loro beni, hanno commentato la sindaco e lo zuppano, auspicando che in futuro la polizia possa prevenire situazioni di questo tipo.
1: Cambiamo argomento. Da domani nuovi rincari per i carburanti in Croazia. Lo ha stabilito il governo nel corso della 6ª seduta telefonica.
0: Benzina e diesel saliranno di 6 centesimi. Il prezzo dell'euro super 95 passerà a 1,73 euro al litro, mentre l'euro diesel toccherà 1,85 euro.

Sereno parzialmente soleggiato con nuvolosità variabile, venti moderati dai quadranti nordorientali, temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi. Per il momento è tutto, prossimo appuntamento il radiogiornale delle ore 16.

0: 95.1 102.7 104.7 Radio Rijeka.
1: Ore 16.
2: Radio Fiume. Giornale Radio.
3: Gentili ascoltatori, buon pomeriggio dai microfoni di Radio Fiume e ben ritrovati con voi Selina Sciucca e Gianfranco Mixa. Apriamo con la cronaca nazionale. Dopo la tragica aggressione all'Istituto di Elettrotecnica a Zagabria, dove venerdì scorso un alunno ha ferito con un oggetto tagliente un suo compagno e un'addetta alle pulizie, stamane davanti alla scuola si è svolta una manifestazione di protesta promossa dall'associazione I Genitori per i Bambini.
1: Tre le proposte avanzate dall'associazione allo Stato e alle istituzioni competenti. La prima richiesta prevede di autorizzare il personale operativo a controllare gli alunni e i loro effetti personali all'ingresso degli edifici scolastici. La seconda riguarda una modifica della legge per abbassare da 14 a 12 anni l'età minima per la responsabilità penale dei minori.
3: E infine la terza proposta punta a introdurre sanzioni più severe nei confronti dei genitori i cui figli si rendano responsabili di episodi di violenza. L'obiettivo è rafforzare la responsabilità delle famiglie.
1: Intanto le due vittime dell'attacco sono in condizioni stabili ma restano ricoverate in ospedale. Dopo il trattamento nell'unità di terapia intensiva, l'alunno gravemente ferito dovrebbe essere trasferito oggi nel reparto clinico dove proseguirà il percorso di recupero. Lo studente responsabile dell'aggressione si trova in custodia cautelare.
3: Si è riunito oggi per la prima volta a Zagabria il Consiglio per la bonifica dei rifiuti di Gospic, istituito dal governo per fornire una valutazione scientifica delle analisi e dei rapporti sugli effetti dei rifiuti su salute e ambiente. Il nuovo organismo riunisce esperti di diverse discipline. L'obiettivo è garantire maggior trasparenza e aiutare i cittadini a comprendere correttamente i dati disponibili.
1: La scorsa settimana il governo aveva affidato ai cementifici Holcim e Nexe lo smaltimento urgente dei rifiuti non pericolosi presenti nella discarica abusiva di Gospic. La bonifica riguarderà anche i rifiuti dispersi e quelli interrati.
3: Ancora bisogno di sicurezza, questa volta dalle strade. Stretta della polizia sulle corse automobilistiche illegali. Dopo il caos provocato nel fine settimana dai raduni non autorizzati tra Fiume e l'isola di Veglia. Partecipare, organizzare o promuovere gare senza autorizzazione diventerà una specifica violazione del codice stradale, con multe fino a 2.650 euro, 6 mesi di sospensione della patente e 6 punti negativi.
1: Il provvedimento arriva dopo una notte di disagi e manovre pericolose sulle strade del Quarnero, con blocchi del traffico, code chilometriche da Veglia ai rioni fiumani di Pecine e Valscurigne.
3: Secondo la polizia, ai raduni hanno partecipato circa 1.500 veicoli, in gran parte con targa straniera, contestate complessivamente 365 infrazioni.
1: 43 mezzi sono stati ritirati dalla circolazione e inviati alla revisione tecnica. Danneggiata anche 2 auto della polizia. In corso gli accertamenti per individuare i responsabili.
3: Dura anche la reazione della sindaca di Fiume Iva Rincic e dello zupano Ivica Lukanovic, che oltre ai raduni illegali hanno contestato anche i tempi e le modalità dell'intervento della polizia.
1: La Rincic ha annunciato che la città chiederà alla questura litoranea montana una ricostruzione dettagliata di quanto accaduto e le ragioni per cui non sono state adottate preventivamente misure più efficaci.
3: La situazione si è sviluppata in diverse parti della città con guida pericolosa e utilizzo di materiale pirotecnico. L'evento non è stato un semplice incontro tra appassionati di automobili, ma una grave messa in pericolo della sicurezza dei cittadini e dei loro beni. Hanno commentato la sindaca e lo zupano, auspicando che in futuro la polizia possa prevenire situazioni del genere.
1: A prendere le distanze dalle pericolose scorribande lungo le strade del Quarnero, anche gli organizzatori dell'evento Stanze Adria di Jadranovo.
3: Passiamo all'emergenza incendi in Dalmazia. È stato domato il vasto rogo che da giovedì sera ha devastato la zona sud-occidentale dell'isola di Brazza. I vigili del fuoco sono ancora sul posto, dove proseguono le operazioni di bonifica della vasta area interessata dalle fiamme, circa 4.000 ettari di terreno.
1: Quasi 700 persone sono state evacuate dalla zona e 2 sono rimaste ferite. Si tratta di un'anziana caduta dalla barca durante le operazioni di evacuazione e di un giovane che ha inalato del fumo.
3: Passiamo ad altri temi. Novità in Croazia sul fronte servizi. Dal 1 ottobre entra in vigore l'estensione dell'obbligo del doppio prezzo di riferimento, che verrà applicato a tutti i prodotti in Croazia, compresi bar, ristoranti e servizi artigianali.
1: Per l'adeguamento, la data di riferimento sarà il prezzo in vigore il 10 settembre. L'associazione, voce degli imprenditori, chiede tuttavia una proroga al governo. Aggiornare software gestionali, e-commerce e listini cartacei in poche settimane è un'operazione complessa che rischia di esporre le attività a pesanti sanzioni.
3: E da domani nuovi rincari per i carburanti, lo ha stabilito il governo nel corso della 6ª seduta telefonica.
1: La benzina e il diesel saliranno di 6 centesimi, il prezzo dell'euro super passerà a 1,73 euro, mentre l'euro diesel toccherà 1,85. In aumento di 6 centesimi anche il gasolio blu, che sale a 1,40. I nuovi prezzi resteranno in vigore per i prossimi 7 giorni.
3: Andiamo all'estero. Dati inquietanti dalla Gran Bretagna sull'uso di farmaci per il dimagrimento. All'Agenzia per la Sicurezza sono pervenute oltre 150 segnalazioni di decessi e migliaia di reazioni avverse correlate alle famose iniezioni per perdere peso usate anche in Croazia contro il diabete di tipo 2 e l'obesità.
1: L'ente regolatorio ha comunque precisato che le segnalazioni non dimostrano un legame di causa-effetto diretto, ma servono a monitorare attentamente la sicurezza di questi trattamenti sempre più diffusi.
3: Passiamo ad altro. Torna a salire la tensione sul fronte ucraino. Secondo Kiev, la Russia prepara il dispiegamento di 50.000 soldati nordcoreani. Ancora un attacco russo a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. I dettagli da Italo Banco.
4: Secondo quanto denunciato dal presidente ucraino Zelensky e dall'intelligence di Kiev, la Russia starebbe preparando il dispiegamento di circa 50.000 nuovi soldati nordcoreani al fronte. Si tratterebbe di un rientro in massa delle truppe d'élite inviate da Pyongyang, già impiegate nella regione di Kursk tra ingenti perdite e ora pronte ad affiancare nuovamente le forze russe sul campo. Le autorità di Kiev hanno lanciato l'allarme ai paesi dell'Unione Europea e della NATO dopo l'attacco russo con droni su una stazione di servizio e un treno a ovest dell'Ucraina, a meno di 2 chilometri dal confine con la Polonia. 206 passeggeri a bordo e fortunatamente nessun ferito. Poco prima, nella stessa stazione, era transitato anche il treno su cui viaggiavano i consiglieri per la sicurezza nazionale di Italia, Regno Unito, Germania e Francia, nonché l'ex direttore dell'agenzia di intelligence americana David Petraeus.
2: Notizie locali.
3: Questa mattina ad Arbe è stato firmato un contratto da oltre 11 milioni di euro per il progetto di ricostruzione del porto locale, in arrivo circa 100 nuovi ormeggi con aggiuntiva riqualificazione delle infrastrutture d'accesso.
1: L'accordo è stato siglato dal direttore dell'autorità portuale Nenad Debelic e dall'impresa esecutrice dei lavori GP Kirk e BSK Commerce, in presenza del ministro del mare Oleg Butkovic.
3: Battuta d'arresto invece per il progetto d'ampliamento del porto di Ica, la Commissione Statale per il Controllo delle Procedure di Bandi Pubblici ha annullato la decisione dell'autorità portuale di Abbazia Laurana Draga di Moschiena, con cui veniva affidato l'appalto da 7,9 milioni di euro.
1: L'assegnazione dell'opera, che prevede la costruzione del molo secondario e della riva occidentale per un totale di 55 nuovi ormeggi, è stata quindi cancellata e la pratica è stata rinviata all'ente commissionante per un nuovo esame delle offerte.
3: Per la cultura, spazio alla rubrica El Cucal settimanale della Comunità degli Italiani di Fiume. Sentiamo Giuseppe Nicodemo.
5: Mercoledì 16 alle ore 18 in comunità, inaugurazione della mostra personale di Luciana Klupar Trinestich, Trame di luce e spessore. La mostra filatelica Fiume 1850-2026 Rijeka è visitabile in Casa Garbas ogni giorno fino al 18 settembre dalle ore 16 alle ore 20. Nuovo corso di cucina sana e bilanciata diretto da Patrizia Chiepolo. Adesioni fino a esaurimento posti. Mail info@cfiume.com o chiamare Adriana allo 099-457-5429. Gruppo Circolo della Comunità parteciperà alla sfilata di Carnevale il 7 febbraio 2027. Adesioni fino al 27 settembre. Mail patrizia.chiepolo@gmail.com.
3: Andiamo avanti. Questa sera in piazza Mattia Flaccio il Lirico si inaugura la 19ª edizione del Vrisac, la fiera del libro e festival degli autori di Fiume. Fino al 19 settembre la rassegna ospiterà 100 autori, 60 eventi in 4 location, con vendite di libri a prezzi scontati.
1: L'apertura alle 19.30 sarà nel segno dell'impegno civile, con ospiti la scrittrice ucraina Oksana Zabushko e lo scrittore serbo Vladimir Arsenijevic. Seguite alle 21 dai racconti dal vivo di Pricigin.
3: E si apre stasera anche la manifestazione Il Giappone a Fiume, promossa dal museo Pick and Poke. A inaugurare la rassegna l'artista giapponese Hoshiko Yamane, in arte Tukiko, componente dello storico gruppo Tangerine Dream.
1: Il suo primo ed esclusivo concerto in Croazia è in programma al Museo d'Arte Moderna e Contemporanea con inizio alle ore 21, ma ha già registrato il tutto esaurito. In ogni caso, la manifestazione Il Giappone a Fiume prosegue fino al 21 settembre con un ricco programma di altri appuntamenti musicali e culturali.
2: Lo spot.
3: Calcio. Nella quarta giornata di Serie A il Napoli batte il Bologna per 1-0 e il Sassuolo supera la Juventus per 3-2. In vetta alla classifica Lazio a quota 10 punti, inseguita a distanza di una sola lunghezza da Roma e Inter.
1: Intanto stasera sono in programma tre posticipi, Como, Parma e Torino, Roma alle 18.30 e chiude invece Inter Udinese alle 20.45. Aggiungiamo che nella classifica della prima Lega croata, dopo le sfide del fine settimana, il Rijeka è quinto, conta 11, primo Hajduk con 16 punti, seguito da Losie con 15.
2: Che tempo fa?
3: Il resto della giornata nel Quarnero sarà caratterizzato da ampia instabilità, con brevi piogge o rovesci alternati a deboli schiarite. I venti, moderati dai quadranti nord-orientali, volgeranno a bora nel corso della serata. Temperature massime comprese tra 25 e 29 gradi. Alle 15 a Fiume si registrano 27 gradi, umidità relativa al 39% in un quadro di alta pressione atmosferica.
1: Per la giornata di domani, prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso, soffieranno venti da moderati a sostenuti di bora e dai quadranti nord-occidentali, con mare da poco mosso a mosso. Le temperature massime toccheranno i 27-28 gradi lungo la costa, mentre nel Goski Kotar si attesteranno tra i 20 e i 23 gradi. E concludiamo qui il primo OGR della settimana, realizzato in regia da Domagoj Zoric. Prossimo appuntamento con il programma italiano domani mattina con il notiziario delle 10.30. Grazie dell'attenzione e buona serata da tutti noi.

0: senza toccare. Mi ha fatto molto male, ma mi è piaciuto molto.
1: Ama ciò che non ti piace, è la chiave per la pace. Ma la password salvata mi sembra sbagliata, la linea è saltata e ci prende fuoco casa.